Ascolta, il tempo stringe. Volta ho già su me la folgore tremenda. Tu più non sei oggi rival del re, il fiero agitator delle fiandre. Sono io chi potrà prestar te. Le prove son tremende.